0: inkuruze ya magesi.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza nwabule wabi nange kuno kunsibira.
0: Uchaudi disakatimba kebye misanyo.

0: Inkuru se ya magesi.
1: Sapienza.
2: Sapienza yo.
3: Sapienza.
4: Sapiencia.
5: Baby yo sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchaudi di zakatimba kebye misanyo.